0: Se sono io.
1: Quanto fa?
0: Anche fuori, sto sentendo che fuori giù.
1: Thank you.